re tla heka province ya Gauteng a Pretoria re tla tloa 5-21 Johannesburg re tla tloa 7-19 Ferry na geni tloe 1-20 province ya Mpumalanga teng Mbombela re tla tloa 8-19 Emelo re tla tloa 10-2 Emalahleni re tla tloa 6-19 Standard Tinic -1 ya 19 Skukuza re tla tloa 6-25 province ya Limpopo Polokwane di tlatloa 5-20 Phalaborwa 10-23 Tzaneen 5-19 Musina 11-22 Lephalale ke 7-23 Mokopane di tlatloa 6-21 North West teng Klerksdorp di tlatloa -2 di fitlho 21 Potchefstroom di tlatloa -2 di ho 20 Mahikeng di tlatloa 2 di ho 21 Rustenburg di tlatloa 6 di ho 21 Vryburg di tlatloa -2 di ho 22 Harikana karo province of Free State Bloemfontein di tlatloa ho -1 di fitlhe ho 20. Welkom di tlatloa ho -1 di fitlhe ho 20. Bethlehem ke -2 ho ya ho 19. Rikana province ya Northern Cape Appington di tlatloa 1-23 Kimberley 1-20 DR ke 3 ho ya ho 20. Alexander Bay 9-32 Springbok ke 11-24. Calvinia 0 ho ya 24 Sutherland ke -3 ho ya 20 Western Cape teng Cape Town 11 ho 22 Fredendal 7 ho 30 Riversdale 5 ho 21 George 7 ho 19 Worcester ke 4 ho ya 22 Oudtshoorn ke 3 ho ya 21 Province ya Eastern Cape Qabega 7 ho 20 Makhanda 7 ho 19 Nquba 0 Uya 20, Robert Sobukwe Town, ke -1 ya 21, Kukompo City, 9 ya 20, Mthatha, 3 ya 21, Komani, ditatwa 0, difika 19, Province ya KwaZulu-Natal, Durban, ditatwa 13, diyo 21, Richards Bay, ditatwa 14, diyo 21, Pietermaritzburg, ditatwa 3, difika 18, Ladysmith, ditatwa 2, diyo 18, Mehema Medicine tsa dintlhatse feletseng hape bana ba ikarabelang ka tsena tsa bolipi kwa Afrika Borwa ba tla fana ka tletso seding e batlang e atile hape ha morao nyana ka hore ya leshome le metso e mmedi fela he e baola ka tsa fana ntlhatse feletseng le ba ho www.whereisay.co.za ka pa o ka le ba di hokahanyo tsa sechapa ho X ke South African South Africa Weather Service ka pa SA Weather Service Facebook ke South African Weather Service.

e bile sohetla ka letsole mofuthu nanong la ho le monate la thabang le nna dumela hle mamedi le bitso la ka kisbongile sono po ke moradie mongolo wa ntate soni ke motlong e motsheadi ka sebele pofolo masira letsatsi ba re ko ba se batalo kena mosimeng ka hlo anti wa matukeng.

0: bo nka re ke gauta ba re bo ke bo hona bophelo bo monate buke hle mona mzantsi rena le sunbeak di slice tinya tse bonolo tse tsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ha o hloke o beeletsa sebaka ha o di omelette tsa 200 ke bohobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete gobane mona letsatsi le re tšhabela ka ofela ga runa mme ka sunbeak motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate
1: Na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana lerumo sehlwekisi se maatla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le sekokobetsa tsitsipano le tshetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 lerumo le fumana Dischem Clicks le dikhemisi naha ka bophara lerumo feel the healing power
3: Kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela Ha re ananeleng boinelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa

Pamedine kongetse pine monate e tlang ka fora ya Lesotho ba re ha o hatswa di khomo ha o tsheisanwe marumo a fapa kana sebake. Ere mamedike khutle kongkele Dolce Coristas ba o tla ntwe monate seng ha ka jeno ba re Johanne.

0: A Sean X, Star Sa 058.
1: Nomoro ya le shome le metso e robo.
0: A Venom, Sheshiliza, Yams, Masterpiece, YVK, Liquesta, Sakamama.
1: Nomoro ya le shome le metso e robedi.
0: A Puleng Phoofolo le Semito. Kontatile.

0: habo nkare ke gauta ba re bo ke bo hona bophelo bo monate bu tlehle mona mzantsi kana le sunbake di slice tinya tse bonolo tse tsa ngore wi kutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ha o hloki o bele tsa sibaka ha o di omelette tsa 200 ke bo hobe ba nnete fela ba ke nsa batho ba nnete hobane mona letsatsi le re tshabela ka ofela ha runa mme ka sunbake motho e mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate
1: Na kontsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pama tsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di planetse a le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Ebe ona le tsitsipano ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood le fulatswe kere arthritis e sita le feberu le mokgohlane fumana le rumo se hlwekisi se matla sa madi se ntlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetswa ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem clicks le dikhemiseng naha ka bophara le rumo feel the healing power
3: Mamiri ke hlokometse hore ena ke pina e le ngore e ratwa haholo e di tsima emong a bo pedi
4: ariye
3: HBK life eh bar angina yemali

MC Vutana le Stavigator ba re le fariki ba re skwe kwe kwe hantle re mahloho ra ke le shume le metsume di tsabele tsokale sa DFM SABC taba tsa re le shume le metsume di ba lwa ke sibuhudi rabo sana madie.

Moqebelo. Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: umoya ke tukutela ole Seri FM ke mufumane he meano wa Bloemfontein ya kopile ngore re morakele arekelwe diaparo e atle arekelwe diaparo tsa ngwana re mufumane he ke menomsa o ka mona ka Bergmana re tla mona le ngwaneso Tebo Rabete e tla ke re ilo mona re se re mufumane ka nete re tla itsa jwang Captain Tebo Rabete Mabedi ke science ole ka ne ke tsama mona le TK ke ke re di ha mahlatsi di ya ka bohlale. Are tya ne ho sane ke Toyota Cup ho sane Kaizer Chiefs ya bapala ho sane le Scotland te mamedi ka mona.
1: Mfana va.
0: Ka mona ka no first ka.
1: No sene
0: Royal Bafokeng.
1: Sene le.
0: Nogo nogo.

le mollo a dikhwele mollo a dikhwele mollo ba shebe metsi tsana mo tsu kamera ra borobe di mogahlelo go qetela le se FM re ditlo Africa borwe ma come on to bare hela re a du ungisaka le seri u le mona ditse arre tsere se pono rona ga di sapa so come on le come on come on Come on, come on.

0: Dumela Susie, dumela Dikeledi. Mametse ke le ka mna ka re go se ga le qhomo ke 88.4. Ke ne tsa batsane. Ga re ho re nye la Susie. Thank you Susie, bye.
1: Hey, Keledi. Keledi, ke ro tshile ya tleng tsa tla matsholo. Nna ntho ke ithutile yona go re le fu ha le kgethe. Le fu ke ngwetsi ya malapa ohle. Ga ne re nao godimo o magageng kapa o fatshe ga le fitlha fela le ya kakatla ga le utlwisa bogoko ke masekobela posane wa le jantšha Keledi.

0: Ao Lady Soski, Lady Soski. Ah, ante kuma metsi mixuo, ante kuma metsi. Mixuo no. Otsa mahaleng no, otsa mahaleng na ha kolo fela. Eh kuma metsi ke le ka mona ka Mandela View. Ke le ka mosebetsi ke mona ka Mandela View. Hai ke ka mana ka Bloemfontein, ka Bergman Square, ke le hlonolo thapo. Ha le dumele se di efe.
1: Soski, Soski. Tere Joseph Ranta wana ka tshepong se buke. Are jaife le busiwo ka ofela wo. So le joalo.
2: Kai mwana mwana na. Ntse ke dutsile wena mona. Ka tsane ne ka mona ke dutsile wena. Ke na le motho fela ke mong fela tu. Empa ha ke mong ke dutsile wena ka di yo. Kumpe pe go la hlele kwala. Bogi ke kwa. Ke bua le mokete makoko ka mona ka tsanene. Ke sa iketlile ho ya ho toilet.
3: Ke rata ho iketlile mono ho yesu. Ke nna ho hloka eno. Se bile se ke rata ka lesedi. O di shebe metso tse ke le shebe le metso me gago. Ke fukela tse hora ya le shebe le motso le monga. Me ha ile tse bona ha ya tshore nna lona se re ke ne he mo kgatlelong wa bo. Ga go bile lo wa kgatlela wa party time. Ka mo ke melo bekeng o dumela ho yesu. Nna ke dikele di magazine e bang sa tsakela. Hello hi. Ra me so lo fitlela ho re nya le shebe le metso e medi. Bona ha tswale on the ones and two zikelenshiya SA tsela nna to hanga bona ka polokwane le mpopo ha thuka

0: soski o go le teng ngwane so re re tlo ja monate mamela he soski go mametse re khubula 88.4 ke nna malo fa tlo fumaene mo che sa wena tango le di soski tango
1: hai ngwana wanana hai wa yetsa ntwa ha wa yetsa o besitse paula yo tarara yo Ketsa wana wanana ke fetse makwaela ka velkomo. Jesus.